Se vasta se uno sirni e mesni. Che si lacen uno sirni e mesni za tebe. Che si lacen.